0: niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chiant, toi, te chiant, chiant. E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
2: Chiant della classe, io sono terra.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, chiant,
2: cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Sans jamais la montrer.
2: Fermati, aspetta.
0: Vai via.
2: Fermati, aspetta.
0: Non c'hai via.

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métas qui n'en font uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.
1: Et tout de suite sur les ondes de Radio Albitzès, retrouvez le créneau hors format.

tutto regreio, abans che dell'araire, un ne begge la reio. Mes yeux, sabin jagan, mes arderus quel fioc, che fa caia le bent e tremula le roc. Quand parlo, le trunes qu'une douce brunzina dis, et de la mar, sa osis pos.